0: Arsidie conites marot Stephanos pishur pem martyrus in tefkenin novina nevo.
1: Dove mercio iserie cum pisteo